equalità, equalità. Tutti mi chiedono, tutti mi volono, donne e ragazze, e vedi ben ciulle, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, guarda la lunga, presto la barba, presto il

lira giù, prodo partissimo sotto il fuoco, adesso la vanità, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per marito.